0: Esta es tu radio. Primicias de la cultura. La radio de la U. La radio de la U. La radio de la U.
1: Ritornerà per te. Pues, come posso indovinare?